0: con
1: tra
2: ban
3: da
4: con
1: tra
2: bon
3: da
0: con
1: tra ban
3: da
0: con
1: tra
3: ban
1: da
4: con
1: tra ban
0: da.